0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Ore sedici.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Ancora buon pomeriggio da Gianfranco Mixa e benvenuti all'appuntamento centrale con l'informazione in lingua italiana di Radio Fiume. In Croazia i prezzi continuano ad aumentare ma a un ritmo sempre più contenuto. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, a luglio l'inflazione è scesa al 3,9%, confermando un trend di rallentamento per il terzo mese consecutivo dopo il picco del 5,8% registrato ad aprile e il 4,5% di giugno. A spingere l'inflazione nell'ultimo anno sono stati soprattutto l'energia, salita del 12,2%, e i servizi, rincarati dell'8,5%, mentre si registra un aumento decisamente più contenuto, pari allo 0,5%, per alimentari, bevande e tabacchi. Novità sul fronte casa: il Ministero dell'Edilizia ha presentato la proposta di legge per la riforma degli affitti. Il testo e le nuove norme per il settore abitativo andranno nei prossimi giorni in consultazione pubblica. Tra le novità figura il programma per gli alloggi a canone agevolato, che consentirà ai cittadini di affittare un'abitazione a un costo non superiore al 30% del reddito mensile. Per i proprietari di immobili sfitti da almeno 2 anni, lo Stato garantirà invece pagamenti regolari e maggiore sicurezza. Nuova protesta della piattaforma dei pensionati in Croazia. Il sindacato chiede un aumento immediato di 170 euro al mese sugli assegni. Secondo i calcoli presentati, l'importo medio della pensione copre ormai appena il 40% dello stipendio medio del paese. Ascoltiamo ora la pagina delle notizie estere nel servizio a cura di Isabel Vidaic e Italo Banco.
3: Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli lungo la barriera di confine attorno all'enclave spagnola di Ceuta, sulla costa nordafricana del Mediterraneo, dopo l'ingresso in appena 24 ore di circa 49.000 migranti via terra e via mare. Almeno 19 persone sono morte nel tentativo di raggiungere la città.
4: L'ondata migratoria ha acceso il dibattito in Europa. L'Italia ha minacciato di sospendere l'applicazione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Madrid ha intanto annunciato il rapido rimpatrio dei migranti entrati irregolarmente, mentre le autorità marocchine hanno intensificato i controlli alla frontiera. Medio Oriente, l'attuazione dell'accordo di pace per la striscia di Gaza annunciato dal presidente americano Donald Trump dipenderà dal rispetto degli impegni assunti da Israele. Lo ha dichiarato un alto esponente di Hamas, secondo il quale l'intesa comprende anche il cessate il fuoco, il ritiro delle truppe israeliane e un aumento degli aiuti umanitari destinati alla popolazione della striscia.
2: Notizie locali.
1: Prendono il via oggi a Fiume le celebrazioni per il giorno della vittoria e del ringraziamento e il giorno dei difensori croati. Il programma si è aperto ufficialmente con la cerimonia di innalzamento della bandiera croata sulla torre di Castello di Tersato. Come confermato dall'Associazione dei Reduci della Guerra d'Indipendenza della Regione Litoraneo Montana, l'appuntamento centrale si terrà martedì 4 agosto. La giornata culminerà con la tradizionale sfilata Pobjednik nel centro cittadino di Fiume e con il suggestivo spettacolo serale di 222 torce accese sul ponte di Veglia. Avanzano a gran carriere i lavori sull'Ipsilon Istriana. Bina Istra ha aperto il traffico con ben 6 mesi di anticipo i primi 4 chilometri della nuova tratta a 4 corsie, compresa tra la galleria del Monte Maggiore e Mattuglie. L'obiettivo resta completare l'intera arteria verso Fiume entro l'autunno. Parliamo ora di un progetto diventato ormai maggiorenne ma che stenta ancora a decollare. A 18 anni dalla nascita della società per la cabinovia sul Monte Maggiore, l'opera resta infatti sulla carta. Come emerso durante il Consiglio Comunale di Mattuglie, la documentazione accumulata negli anni è imponente, alta ben 4 metri, ma a frenare l'iniziativa sono i costi, saliti ormai a 69 milioni di euro. I promotori continuano comunque a cercare nuove soluzioni finanziarie per sbloccare un'infrastruttura ritenuta strategica per il turismo locale. Pugno duro della polizia marittima di Fiume contro le imprudenze sotto costa. Nell'ultima settimana sono state sanzionate 30 persone tra Cherso, Veglia, Lussimpiccolo e Arbe per navigazione implanata entro i 300 metri dalla riva, la maggior parte di nazionalità tedesca. La polizia ricorda che sferciare vicino alla costa è vietato e che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni. Dalla vicina Istria, questa sera, l'atrio della comunità degli italiani di Cittanova ospita la 10ª edizione di Che Gusto, manifestazione che negli anni è diventata uno degli appuntamenti enogastronomici più importanti in Istria. Sentiamo il servizio di Isabel Vidaic.
3: Cittanova diventerà il punto d'incontro di produttori, appassionati e professionisti del mondo enogastronomico. Dalle 18.30 fino a mezzanotte l'atrio della comunità degli italiani accoglierà la 10ª edizione di Che Gusto Festival, una manifestazione che nel corso degli anni si è affermata come uno degli eventi di riferimento dedicati alle eccellenze gastronomiche del territorio. Saranno quasi 70 gli espositori presenti, provenienti da Croazia, Italia, Slovenia e Spagna. I visitatori potranno degustare un'ampia selezione di vini, oli extravergini d'oliva, birre artigianali, distillati e numerosi prodotti tipici dell'Alto Adriatico, mentre una decina di operatori della ristorazione proporrà piatti preparati con ingredienti locali e di stagione. L'organizzatore Glauco Bevilacqua.
5: Abbiamo aziende grossissime come quest'anno avremo Frescobaldi e così via, sono aziende che fanno più di 150 milioni di euro di fatturato, però sono aziende storiche, brave e che lasciano sempre bene sul territorio.
3: L'evento organizzato dalla comunità degli italiani di Cittanova e da Slow Food Istria in collaborazione con Sergio Nesic con il patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Fiume. L'ingresso costa 30 euro e comprende il calice ufficiale della manifestazione con il relativo portacalice, oltre alla degustazione limitata di tutti i vini, degli oli d'oliva e delle birre artigianali presenti. Le specialità gastronomiche potranno invece essere acquistate separatamente.
2: Lo sport.
1: Calcio, missione compiuta per l'Rijeka che vola al terzo turno preliminare di Conference League. I fiumani hanno superato in trasferta il Derry City per 1-0 grazie alla rete decisiva di Adu Ajay al 14° minuto. Nel prossimo turno la squadra di Matias Kega affronterà i finlandesi del Ilves-Tampere. Con l'anticipo tra Dinamo e Slaven Belupo prende il via questa sera la nuova stagione del massimo campionato croato di calcio. Il Rijeka scenderà in campo domenica 2 agosto tra le mura amiche per affrontare il Rudeš. Lutto nel mondo dello sport. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e bandiera del calcio italiano. Con i rossoneri ha collezionato oltre 700 presenze, vincendo 3 Coppe dei Campioni e 6 scudetti.
2: Che tempo fa?
1: Tempo sereno e soleggiato su tutta la regione con forte caldo. Soffia vento di maestrale da debole a moderato. Per quanto riguarda i valori termici, alle 15 a Fiume sono stati registrati 39 gradi, la massima di oggi, con umidità relativa al 23% e condizioni di alta pressione atmosferica. Anche domani tempo sereno e soleggiato, soffierà bora da debole a moderata che a metà giornata lascerà il posto a venti di libeccio e verso il largo di maestrale. Mare calmo, mentre le temperature massime giornaliere in Istria e nel Quarnero oscilleranno tra i 30 e i 39 gradi. In Gorski Kotar invece si attesteranno tra 33 e 36 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento informativo in lingua italiana domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e un augurio di buona serata da tutti noi.